ferro, bronzo, muro, roccia, ostinata, quota, boccia, sulle muri degli inimici giurano. Dunque fa saluto a tutti, parca i monti, ma i flutti, alla larga dagli inimici.

gloria, gloria del corpo di cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine.

sogna. E ballato da formicola, di lanterne, le serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di femmina.